0: Questo silenzio cos'è?
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
0: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 re megahertz, modulazione di frequenza.
2: Möchtest du kommen?

0: Reci radio, non reci radio. Reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci studente. Studente. Non reci studente. Non reci studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.